scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Geolier 1H. Siccome

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Radio San Marino.
2: Powerplay.
1: Yesterday.
2: Yesterplay.
3: 2007.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Geolier 1H. Siccome

0: Eccoci qua, ci siamo, sono le 6, buongiorno.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un martedì all'insegna del caldo in Emilia-Romagna, temperature alte con le massime che arriveranno a sfiorare anche i 36-37 gradi, caldo tra l'altro in intensificazione anche lungo la fascia costiera. Inoltre c'è da tener conto anche di un po' di umidità che quindi rende il caldo ancora più pesante, soprattutto questo nelle ore serali e notturne. Per il resto tanto sole, ma per questo mercoledì prevediamo anche qualche locale temporale, che non sarà però in grado di far abbassare di molto le temperature. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: E allora, se non abbassa le temperature, a cosa ci serve il temporale? Evitiamolo, teniamogli l'acqua per qualcosa di più utile. No? Però se no, cioè, che cosa facciamo piovere a fare se non abbassa le temperature? In questo periodo i temporali hanno solo quel beneficio lì, cioè quello di far abbassare le temperature in maniera tale da rendere un attimo la cosa un pochino più vivibile, vero sì o no? E allora, se non servono, teniamola lì l'acqua, che non si sa mai, magari arrivano anche tempi duri dove l'acqua può servire per altre cose. Intanto buongiorno, bentrovati, dove state andando? Al lavoro? State tornando dal lavoro? Beh, noi spesso e volentieri pensiamo sempre a quelli che vanno verso il lavoro a quest'ora, ma ci sono anche quelli che tornano dal lavoro a quest'ora perché hanno magari cominciato il loro turno prima di notte, cioè ieri sera, in poche parole. Questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zanni, come sempre, prima parte della mattinata insieme fino alle 8, ascoltando buona musica e scambiandoci delle informazioni più o meno utili. Intanto la musica riparte da Samurai J.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Robbie Williams con No Regrets 1998 su Radio San Marino. C'è una notizia tra le altre cose in questi giorni che corre sui social e sulle testate giornalistiche online che riguarda proprio Robbie Williams, che pare che abbia festeggiato il passaggio dell'Inghilterra alle semifinali cantando a squarciagola dal balcone una canzone degli Oasis, Wonderwall per la precisione, anche se in passato devo dire che fra il gruppo degli Oasis e Robbie Williams non sono mancate le frecciatine, insomma non correva buon sangue. Visto, questo è uno dei miracoli del calcio, per esempio, ha messo a tacere tutte le cose non proprio bellissime, tutti questi dissapori piccoli, e comunque il passaggio alle semifinali della squadra di calcio della propria nazione può fare anche tacere, a un certo punto può appianare anche questi piccoli screzi che ci sono fra colleghi. Sono colleghi, no? Vabbè, si può definire colleghi, anche perché di solito quando si parla di questi grandi nomi della musica si fa fatica a definirli colleghi. Sono cantanti, sono musicisti, chiamiamoli come volete, però insomma pare che questo sia un segnale di distensione fra i due. Intanto arriva Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone. Ah, questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zanni, ne abbiamo fino alle 8, eh?

Ed Sheeran nel mattino di Radio San Marino con Mirko Zani fino alle 8. Allora, abbiamo parlato dei mondiali, è giusto anche dare un'occhiata a quello che ci aspetta nei prossimi giorni dal punto di vista delle partite. Lo sapete che ormai siamo agli sgoccioli, ci sono soltanto da giocare, restano da giocare le due semifinali, poi credo che ci siano anche le due finali, cioè la finalina per il terzo e quarto posto che si giocherà sabato 18 luglio e poi la finalona, quella importante, quella che decreterà i campioni del mondo, che si giocherà invece domenica 19 luglio, sempre alle 21, credo, ma è l'orario nostro o l'orario loro? Orario loro, suppongo. Vabbè, chi deve che sono? Le 4 del mattino. Mettete la sveglia, mi raccomando. Allora, intanto stasera, che è martedì 14 luglio, la Francia festeggia la presa della Bastiglia affrontando la Spagna alle 21 allo stadio di Dallas. E quindi, insomma, questa sera c'è già la prima semifinale e lì conosceremo la prima delle due squadre che si giocherà il titolo mondiale. Ognuno di noi fa il tifo per quello che vuole, tanto che devo fare? Bisogna che anche questi ce li siamo guardati dal divano. Vabbè, non voglio fare polemica, non facciamo polemiche, andiamo avanti. Arriva Angelina Manco e Marco Mengoni.

La bellissima voce di Beyoncé su Radio San Marino nella nostra mattinata insieme. Allora andiamo in Inghilterra perché è venuta fuori un'idea a un, penso che sia un creativo, comunque una persona che ha a che fare col mondo della pubblicità o comunque vuole rifilare qualcosa a chi deve comprare. L'idea è molto semplice e geniale: prendere i marchi da cucina più amati delle famiglie inglesi e trasformarli in gelati. Ok, quindi i gusti tradizionali, quelli che riportano al passato, per esempio, non so, c'è un gusto particolare di una bevanda, di un dolce, di una caramella, di un cioccolatino che mangiavate quando eravate ragazzini e che vi riporterebbe indietro nel tempo se lo ritrovaste. Molte cose sono sparite, non ci sono più, per esempio, no? Adesso io non voglio fare dei nomi perché non so mai cosa andare a parare, però dove andare a parare più che altro, però ci sono delle cose che si mangiavano tantissimo quando eravamo ragazzini e adesso sono scomparse, però se ritrovassimo quel gusto sicuramente la mente comincerebbe a viaggiare. Il problema grosso qual è? È che fra queste cose, fra questi marchi scelti per trasformarli poi in gelati, ci sono anche i dentifrici. Ebbene sì, in Inghilterra sta per arrivare il famoso gelato al dentifricio. Il progetto si chiama The Ice Cream Project e non proprio il gusto al dentifricio, però provate a pensare se c'è qualcosa che sa di colluttorio, per esempio mi fa crema cioccolato e colluttorio per cortesia, che lo tiene per ultimo perché così si lava i denti.

0: Donna de Fuera insieme a Carmen Ferreri, prima di tuffarci in quelle che sono le novità della settimana di Radio San Marino, canzoni che ci accompagneranno poi nelle nostre giornate insieme, ma ritroveremo anche all'interno della Top 50 ad arrampicarsi posizione dopo posizione per guadagnare la vetta. Torniamo a parlare di Ultimo, nuovo singolo per lui, che parla di un amore vissuto nei ritagli di tempo e nella quiete delle ore notturne. La canzone si intitola Quando dorme la città ed è la nostra New Play.
1: Ascolti

Romanticissimo, ultimo con Quando dorme la città, questa settimana fra le nostre new play di Radio San Marino, la musica ottima che passa da queste parti, la musica che serve anche a darci il risbè, la musica che va bene. Questo è un segnale per me, vuol dire che dobbiamo dare un'occhiata più approfondita a quella che è la giornata di oggi. Oggi è martedì 14 luglio 2026, è il 195esimo giorno dell'anno, appartiene alla 29esima settimana. Sappiate, miei cari, che alla fine dell'anno mancano soltanto 170 giorni, mentre a Natale ne mancano 163 di giorni, 18 ore e 24 minuti. Va bene? Diamo un'occhiata ai santi del giorno: San Camillo dell'Ellis, San Ciro di Cartagine, San Liberto Martire. San Camillo è il protettore di infermieri, ammalati e ospedali. Diamo un'occhiata a quello che accade oggi. Nel 1969, Easy Rider al cinema. Io non so perché, ho sempre pensato fosse un film tipo western, Easy Rider. Pensavo ci fossero le mucche, invece no, non c'erano per niente. Però nel 1789 scoppia la rivoluzione francese, va bene? Quella che stasera gioca contro l'Inghilterra, no, contro la Spagna, nella prima semifinale. Inghilterra domani sera, vabbè, ma ne parliamo domani. Poi nel 1902 crolla il campanile di Venezia, mentre nel 1963 fa il suo esordio Calimero, il pulcino piccolo tutto nero che poi un famoso detersivo rendeva bianco. Diamo un'occhiata ai nati in questa giornata. Nel 1862 Gustav Klimt è un famosissimo tennista. Chi non ha mai visto un incontro? Lui è quello che ha inventato il rovescio a due mani, poi dopo l'ha brevettato e l'ha passato e l'ha venduto a Borg. Nel 1940 nasce Renato Pozzetto, famosissimo saltatore in alto. Pozzetto ha fatto diversi record saltando in alto, molto bravo. Nel 1910 nasce William Anna, che insieme a sua moglie Barbara facevano dei disegni animati, credo. Anna e Barbera, vabbè, era uno dei due. Nel 1918 invece nasce Igmar

Ingmar Bergman, sciatore, questo è facile, voglio dire, chi non ha mai visto Le discese di Bergman quando c'era ancora Tony, La valanga azzurra, un sacco di roba. Nel 1904, ma quanti ne sono nati oggi? Fammi capire, nel 1904 Isaac Singer, famoso inventore della macchina da cucire. Molto semplice, insomma, oggi me la cavo anche molto bene, sto facendo un figurone proprio, devo dire. Bene, i nati sportivi nel 1981, Polito Starace è stato un grande mezzofondista, lei faceva delle maratone meravigliose proprio in solitaria la domenica mattina, bravo comunque, molto molto bravo. Mi permetto semplicemente in chiusura di ricordarvi anche che nel 1965 Gimondi vince il Tour de France. Parbleu. Bene, siamo nella nostra Summer Compilation all'interno Pinguini Tattici Nucleari, Sorra Scusi Gli Osiento, poi Arma al Meta con Ragazzo Paradiso, si parte dai New Radicals.

La canzone che sta per arrivare nel 1978 fu scritta per la canzone che sta per arrivare nel 1978 fu scritta per l'UNICEF, va bene? Sono i Bee Gees con Too Much Heaven ed è la nostra collection, il nostro viaggio nel tempo. Rivivi

Una bella bottiglia di rosso pare che sia la panacea di tutti i mali. UB40 con Red Red Wine era il 1983. Ognuno di noi ha le sue motivazioni per vincere una gara, per arrivare in finale ai mondiali. Per esempio Yamal, che è il campioncino giovanissimo della nazionale spagnola, ha una scusa in più, diciamo, ha una motivazione in più per arrivare alla finale del campionato del mondo, portare la fidanzata Ines allo spettacolo di Justin Bieber, che si terrà tra il primo e il secondo tempo della finalissima. Quindi anche questo potrebbe essere un incentivo a giocare, a dare il meglio per quello che riguarda la finale e riuscire a portare la sua fidanzata a vedere lo spettacolo di Justin Bieber. Siamo arrivati noi invece al gran finale, siamo arrivati in fondo, è tempo di saluti, ci ritroveremo comunque domani mattina sempre a partire dalle 6 per darci ancora una volta il buongiorno. Tra poco l'appuntamento sarà il primo della giornata con l'informazione, perché ritroveremo Anna Gaspari che ci leggerà i titoli che compongono le prime pagine dei quotidiani che potete trovare oggi in edicola. Per quanto mi riguarda, che dire, grazie della compagnia, grazie di essere stati insieme a noi. Da Mirko Zani è tutto, passate una buona giornata con la musica di Radio San Marino. Adesso arriva Baby K, ciao, a domani.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Martedì 14 luglio, buongiorno, eccoci all'appuntamento con Dall'Edicola ed ecco i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo da quelli sammarinesi e da Repubblica.sm. Cimiteri al collasso, il governo lancia il piano straordinario. La commissione apre i lavori con una riflessione sul tema della sicurezza. Cittadinanza, accordo bipartisan, sì al testo unico e alle modifiche urgenti. E poi ancora aggressioni in ospedale e giovani a rischio, via libera al piano di prevenzione. E poi al via la 44esima edizione dei soggiorni culturali, 27 i ragazzi giunti in Repubblica. L'informazione di San Marino, affare bulgaro, dissequestrati tutti i 15 milioni, ma Starcom rilancia. In centro pagina la fotonotizia, caso Simoncini, il governo delibera il pagamento dei 160.000 euro, ma la lesione dei diritti non è ancora sanata. Ancora Trenino, il governo corregge la rotta, arriva l'assicurazione, si sfila l'AS dalla gestione. Poi cimiteri al limite, a San Marino solo 250 posti disponibili, il governo corre ai ripari. Serenissima sera, titola caso bulgaro, rilasciata l'intera somma bloccata. Starcom annuncia nuove azioni legali. È ancora esclusivo il progetto del Trenino di San Marino che collegherà Borgomaggiore al centro storico. Ancora San Marino, dal Corriere Romagna, scongelati i fondi degli investitori bulgari, ma l'arbitrato da 150 milioni si inasprisce. La holding ottiene lo sblocco del capitale sequestrato, ma la battaglia legale prosegue a Washington per i 5,5 milioni ancora congelati e il risarcimento dei danni d'immagine. E poi emergenza cimiteri e sicurezza giovanile, il piano del governo, la commissione permanente delinea le linee guida per i prossimi interventi infrastrutturali e sociali. Fino al 30 settembre sul Titano le icone sacre pop in mostra e ancora tornano i soggiorni culturali per 27 giovani sammarinesi. Il Corriere Romagna ancora, l'edizione di Rimini e San Marino titola «Chirurgia estetica sbagliata, la paziente sarà risarcita». Alla donna 11.000 euro, condannati il medico e il poliambulatorio. In centro pagina la fotonotizia, bando promosso a metà. Si parla nell'articolo delle concessioni demaniali e in taglio alto andiamo a Bellarege a Marina, un eroe 17enne mette in fuga i ladri, sorprende due malviventi sul terrazzo di casa e li spaventa con rumori e luci. In taglio basso Rimini, stalking sui social, due condanne, una coppia vittima della gogna online, pena di 2 anni al 60enne riminese e 3 anni e 8 mesi a un noto TikToker. L'edizione di Forlì e Cesena titola «Processo radici, regge l'impianto accusatorio, infiltrazioni mafiose in Romagna, la Corte d'Appello conferma le condanne, lievi sconti di pena». In centro pagina, al fotonotizia,

0: di un incidente avvenuto a Cesena, auto piomba nel giardino, in taglio alto Forlì, meno incidenti e una sola vittima nel 2026, in tangenziale entro l'anno l'autovelox fisso tra San Benedetto e Villanova in ambo le direzioni. E ancora Cesena, morto in moto, addio e colletta a scuola, funerale stamattina, raccolta fondi per aiutare i tre figli. E questa mattina il funerale dell'operaio 49enne morto giovedì scorso finendo contro con la moto in un fosso dopo essere stato colpito da un'auto. L'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola titola: infiltrazioni dell''Ndrangheta, mafia in Romagna, pene confermate, la Corte d'Appello mantiene l'impianto accusatorio, lievi sconti di pena, in taglio alto trasparenza sui farmaci da Israele. Siamo a Ravenna, i clienti potranno chiedere la provenienza dei medicinali e avere soluzioni alternative. La campagna di Ravenna Farmacia. In centro pagina, l'economia ravennate frena, la fotonotizia male, industria ed export. Ancora Ravenna, arbitro aggredito, padre indagato, disposte nuove indagini per identificare anche un'altra persona, e l'articolo si rifà al caso avvenuto nel 2023. Continuiamo con il resto del Carlino. Trump, pedaggio a Hormuz, petrolio e gas subito più cari. Il tycoon: prenderemo il controllo dello stretto e incasseremo il 20% del valore di ogni nave. Mercati in allerta, primi segnali di problemi per i carburanti, allarme BCE, rischi per la crescita. In centropagina la fotonotizia: scudo europeo antimissili, Parigi, nasce la difesa comune. In taglio basso, sparatoria con gli agenti ICE nel Maine, ucciso un giovane colombiano, Stati Uniti seconda vittima della polizia speciale in pochi giorni. E tornando in Italia, Bologna, al processo d'appello il delitto di Piacenza. Aurora, il fidanzato confessa: l'ho gettata io dal balcone. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport, scommessa Pirlo in centropagina. Maldini e Leonardo pensano a un CT a sorpresa. Ex tecnico di Juve e Samp ora allena a Dubai. Malagò, Guardiola, serve compatibilità. In taglio alto Sinner balla sul mondo, in retroscena dei trionfi di Wimbledon, quinto tra i big alla sua età, ma se vince anche lo US Open. E poi si parla dei mondiali, questa sera l'appuntamento alle ore 21 sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, il titolo: assalto finale, Francia favorita ma la Spagna aspetta Yamal. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con le previsioni del tempo. L'informazione su Radio San Marino arriva alle ore 11 e tra pochissimo invece arriva a tenervi compagnia Roberto Bagazzoli. Buona giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un martedì all'insegna del caldo in Emilia Romagna. Temperature alte con le massime che arriveranno a sfiorare anche i 36-37 gradi, caldo tra l'altro in intensificazione anche lungo la fascia costiera. Inoltre c'è da tener conto anche di un po' di umidità che quindi rende il caldo ancora più pesante, soprattutto questo nelle ore serali e notturne. Per il resto tanto sole, ma per questo mercoledì prevediamo anche qualche locale temporale, che non sarà però in grado di far abbassare di molto le temperature. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: E sul fronte del caldo abbiamo una conferma che oggi sarà una di quelle giornate cappellini e trombette. Faremo una gran festa mentre ci crispiamo praticamente. Buongiorno, bentrovati. Io fortunatamente oggi, tra le cose che ho lasciato a casa, fra cui la mia bottiglia d'acqua, naturalmente invece ho portato la protezione 50 da spruzzarmi in fronte prima di finire cotto come un uovo alla coque. Bentrovati, è martedì del 14 luglio, da adesso fino alle 10 abbiamo quel paio d'orette che ci servono un pochino per ammortizzare la giornata, tanto per metterci, no, un fermo. Poi vabbè, ci prendiamo un caffè, assolutamente sì, offro io Gaspari stamattina. Segnalo che parleremo, fra le tante cose, di Gibaki Senbei. Vi lascio lì, non vi spiego nient'altro. Gibaki Senbei non è, non lo so, una strana. No, non ve lo

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Siete Isola di San Marino, sono le 8:13 minuti, buongiorno. I Buckis and Bay, no, dopo ve lo dico, adesso ancora vi tengo lì. Invece no, l'idea è che abbiamo Pirlo o non abbiamo Pirlo? Sarà Pirlo o non sarà Pirlo? Anche perché mi sembra di capire che per quanto riguarda il nome dell'allenatore della nazionale italiana in questi giorni, altro che l'estrazione dei numeri della tombola in un certo qual modo, no? E si è detto tutto il contrario di tutto. Adesso sarebbe curioso capire se determinati nomi sono usciti ovviamente dalla bocca di chi dirige, o magari è stata anche un po' di fervida fantasia dei giornalisti, che mi sembra, no, che ecco, in questi ultimi anni sia fervida, ma tanto fervida, per cui vabbè, staremo a vedere, insomma, no, ecco, tanto ci dovrà essere una firma di un contratto, voglio dire, che pensate? Angelina Mango, Marco Mengoni.

Plus con Say What You Want. Adesso io non vorrei essere tranchant, ma devo dire che no, nei paesi anglosassoni dovrebbero fare di tutto tranne metterci la fantasia quando preparano cose da mangiare. Adesso sbarchiamo nel settore gelateria, perché per loro l'idea semplice, e hanno definito anche geniale, prendere, non so, i marchi da cucina più amati dalle famiglie inglesi e trasformarli in gelato. Risultato? Ci sono 15 improbabili gusti a metà fra nostalgia e terrorismo gastronomico. Ne cito uno soltanto: il gelato al gusto praticamente del dentifricio, deve essere una sciccheria. Sì. Con la panna sopra, poi che ci metti vicino? Limone? Ah no, preferisci i gusti cremosi? E allora facciamo Pepsodent e nocciola magari. Veramente, che cosa terribile. Siamo arrivati alle 8:22 minuti. Noi, beh, pigiamo un po' sul pedale del ritmo adesso, grazie a The Nadar featuring Fadi for Ultra Talk to You.

Ambassadors con Renegades su Radio San Marino, 8, 28 minuti. Roberto Baghezzoli che vi sta parlando. Saranno giorni difficili, dicono, perché siamo, attenzione, sulla traiettoria dell'anticiclone africano che non lascerà l'Italia fino al fine settimana e risparmierà forse solo l'arco alpino. Cioè, per il resto, come avete sentito con le previsioni meteo delle 8, ecco, ci saranno temperature canicolari, è corretto? Sì, vabbè, insomma, sarà caldo. Ecco, intendevo questo. Ma siccome io sono un ignorante patentato, no? Dal momento in cui tu mi dici che noi siamo sulla traiettoria dell'anticiclone africano, uno con una mossa un po' azzardata, dico, non può spostarsi, no? Cioè, voglio dire, così la risolviamo sta cosa. Madame, mamma

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
2: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
4: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
5: Grandi occasioni da Chateau Dax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau Dax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau Dax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati!
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
8: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
9: Pronti adesso a farvi sentire quelli che sono i talenti, quelli che sono i futuri numeri uno di domani, che al momento sono in una fase, diciamo, espositiva. Vi piace, insomma, definirla un po' così, in realtà da ascoltare con grande curiosità. Ritroviamo Cioffi, il suo nuovo singolo si intitola Carmela e questa settimana abbiamo deciso di metterlo in promozione fra i pezzi nuovi.
0: Ascolti i successi di domani.
10: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più per tutti i clienti. Fino al 15 luglio sconto del 25% su tutti i prodotti per animali delle linee Amici Speciali. Per i clienti Fidelity Più, gelato Cornetto Classico Algi da 8 pezzi scontato del 45% a 3,69 euro. Vi diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop, e la tua spesa sicura sempre a Dogana anche la domenica. E adesso andiamo di compilation, dove fra poco ritroveremo Francesco Gabbani con Summer Funk, Khaled con Aisha. Cominciamo intanto da Dante Thomas e Gay di Donna.

0: Ed eccoci pronti a fare il nostro viaggio nel tempo, quello delle 8.50 di questo martedì 14 luglio. Ci concediamo veramente il lusso stamattina di rimmergerci nella musica italiana. Uno dei cantautori sicuramente più rappresentativi è Antonello Venditti, che nel 1985 ci ha regalato 100 città.
1: Rivivi insieme a noi le

Fatti con 100 città, era il 1985, siete su Radio San Marino, parliamo di Anthony Hopkins. Io ogni volta che penso a lui penso ad Hannibal the Cannibal, no? Ecco, Hannibal Lecter. C'è da dire che insomma siamo di fronte ad un talento gigantesco che a quanto pare ha sempre avuto, almeno lo ha confessato durante un'intervista, una grande passione inespressa in alcuni casi per la musica, che però ha sempre coltivato. Per cui attenzione, perché il 21 agosto esce ufficialmente il disco intitolato Life is a Dream, la vita è un sogno. Si tratta di un album orchestrale, a eseguire le musiche il direttore d'orchestra Gustavo Dudamel e la Filarmonia Orchestra, quindi una cosa davvero molto molto speciale. Somber adesso con My Body Isn't Ready.

0: Buongiorno su Radio San Marino, sono le 9. Radio
1: San Marino. Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un martedì all'insegna del caldo in Emilia Romagna. Temperature alte con le massime che arriveranno a sferare anche i 36-37 gradi, caldo tra l'altro in intensificazione anche lungo la fascia costiera. Inoltre c'è da tener conto anche di un po' di umidità che quindi rende il caldo ancora più pesante, soprattutto questo nelle ore serali e notturne. Per il resto tanto sole, ma per questo mercoledì prevediamo anche qualche locale temporale, che non sarà però in grado di far abbassare di molto le temperature. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Vabbè, e scopriamo l'inutilità dei temporali in questo caso, no? Anche perché se non riescono a far scendere un pochino le temperature, che servono a rompere le scatole, voglio dire, no? Buongiorno. Essere lamentosi è un po', diciamo, la caratteristica di noi uomini, no? Allora, ben trovati, dicevamo alle 9 un minuto, c'è ancora un sacco di musica da sentire, ma fra poco per esempio parleremo di una singolare classifica che riguarda i musei internazionali. Prima però ritroveremo fra poco Inegramaro con Estate e subito Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

9 e 7 minuti, questa è Radio San Marino. Parliamo dell'under tourism, una nuova tendenza di viaggio nata in netta opposizione all'over tourism. Questo approccio privilegia mete poco conosciute, più autentiche, ancora lontane dai grandi flussi turistici nel mondo. Esistono infatti destinazioni bellissime che meritano di essere visitate, ma che sono ormai così affollate da rischiare di perdere progressivamente, insomma, anche la parte del loro fascino originario. L'over tourism ovviamente ci ha abituato a luoghi pieni di persone, code interminabili e itinerari sempre uguali, spesso accompagnati dalle stesse fotografie, dalle medesime esperienze standardizzate. Per vivere una vacanza in pieno stile under tourism invece bisogna cambiare direzione, scegliere città di provincia, borghi poco conosciuti, sentieri naturalistici e soprattutto luoghi ancora poco esplorati. E poi fatemi una cortesia, non pubblicate le foto sui social, così naturalmente questi luoghi rimangono da parte, soprattutto dall'invasione di orde di turisti non controllate. Fra poco Vasco con Senza Parole, e subito c'è il nuovo singolo di Bruno Mars, My Soul.

che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Vasco Rossi senza parole su Radio San Marino. Parliamo dei musei internazionali che stanno vivendo una nuova età dell'oro e fra i più visitati si conferma sicuramente il Louvre di Parigi, con 9 milioni di persone che lo scorso anno hanno percorso i suoi 8 chilometri di corridoi. La classifica è stata stilata dalla rivista specializzata The Art Newspaper, che al secondo posto ha piazzato i Musei Vaticani con i suoi imperdibili 10 capolavori che raccontano il grande peso della Chiesa Cattolica nel conservare il patrimonio culturale. La vera sorpresa, diciamo, che il terzo classificato, che è il National Museum of Korea di Seoul, che ha messo a segno un aumento annuo del 70%, sorpassando di fatto British Museum di Londra, che a questo punto si è ritrovato così un po' a sorpresa quarto in questa classifica davvero singolare. Ma c'è

Ian, scusatemi, e Sean Kingston, Replay, 9:22 minuti, siete su Radio San Marino e insieme a Roberto Baghezzoli stiamo chiacchierando amabilmente mentre, ecco, mettiamo in piedi questa giornata che sarà anche piuttosto impegnativa, immagino. Allora, vi ho tenuto lì sospesi con i Baki Sensei, sono dei cracker molto molto particolari, no? Non so se voi, io pacchetto di cracker nello zaino quando esco per venire al lavoro, o comunque in un cassetto se ho una scrivania, nell'armadietto del lavoro, ce l'ho sempre, anche perché ci può essere un momento in cui possono essere utili. Adesso non so, qui però, ecco, perché sono dei cracker molto particolari, non sono integrali, non sono con il riso soffiato, ma nascono da un'idea di Omaki Baki Akokai, che è un club di appassionati di vespe e non su due ruote. Sono della città di Omaki in Giappone. Questi particolari crackers sono stati realizzati in collaborazione con un fornaio locale per valorizzare il forte legame del territorio con le vespe, quindi è un cracker fatto con... adesso ti viene anche, no? Diciamo piacevole fare del male ad una vespa perché te la magni, però anche no. Rossana Zotti, Max Pezzali.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: Rimini Formutoco vi invita a Run Rise, la decima alba, corsa o camminata a scopo umanitario per la raccolta fondi in favore di progetti in Zimbabwe e a Rimini. Sabato 18 luglio, ore 5:43, iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Marina Centro, colazione per tutti e altre iniziative. Per info riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
3: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
4: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
5: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
7: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: Attenzione, perché adesso è tempo di sentire qualcosa di nuovo. Come sempre richiamiamo ogni ora al trentesimo minuto la vostra attenzione per quanto riguarda quelle che sono le novità in circolazione e che hanno naturalmente un percorso importante verso le vette delle classifiche internazionali, compresa quella ufficiale di Radio San Marino, che è Top 50. Katy Perry, il nuovo, si intitola Watch It Burn, l'ascoltiamo.

su Radio San Marino. Fra le novità della settimana sono le 9:33 minuti. Nell'attuale panorama globale, dove la sostenibilità insomma non è più solo ideale ma una necessità impellente, le aziende leader hanno la responsabilità di tracciare la strada. Ce n'è una in particolare che si chiama Schneider Electric, gigante nelle tecnologie per la gestione dell'energia, che ha dimostrato ancora una volta di essere veramente all'avanguardia in questo percorso, ottenendo per il terzo anno consecutivo il prestigioso titolo di azienda più sostenibile al mondo. E ovviamente questa assegnazione è arrivata da Time Magazine e Statistica. C'è da dire che, ecco, sono mosche bianche, sono ancora troppo poche, c'è bisogno di uno sforzo veramente importante, soprattutto unitario, no? Mentre a me mi sembra di capire che qua ognuno va per conto proprio, per cui le difficoltà non sono ancora così sormontabili, mettiamola così. Carol G e Manu Chao fra poco nella nostra compilation con Viajando por el Mundo, Alex Britti con Mi Piace, subito Giusy Ferreri, Non ti scordar mai di me.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Tre successi per te. Summer Compilation.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Mi piace di Alex Britti, canzone che di anni sulle spalle ne ha parecchie perché è uscita nel 1999. 9:46 minuti. Si sa che l'Italia è molto amata dai turisti per il suo mix di arte, storia, cibo buono e cultura. Quest'anno poi per la crisi geopolitica che porta ad escludere vacanze che ci portino in paesi che sono per esempio considerati pericolosi come il Medio Oriente, gli Emirati, l'Egitto, l'Oman, hanno avuto un crollo, no? Queste destinazioni, le prenotazioni sono invece aumentate, in questo caso per l'Italia che vede capeggiare fra tutte la Puglia, che è fra le regioni più scelte per mare e naturalmente cibo. Io ci metterei un sacco di cose perché la Puglia, come molte regioni del sud, ha un sacco di qualità, non solo le spiagge. Poi per quanto riguarda invece le altre regioni, segnaliamo la Sardegna, mi sembra più che giusto, il Veneto, la Toscana, da non trascurare la Sicilia. Gli italiani seguono un po' anche la Spagna, diciamo anche la Francia, la Grecia. La scelta delle località dipende, no, ecco, da con chi si viaggia. Le coppie amano per esempio Tropea, Vieste, San Teodoro, Sicilia, Lampedusa, ecco. Per invece le famiglie assolutamente la Romagna è in testa.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Benson Boone, The Time of My Life.

di usare in quello che è l'archivio delle canzoni che hanno fatto da colonna sonora la nostra vita, beh, c'è da dire che adesso sentiamo qualcosa veramente di affascinante, di elegante, un po' come la protagonista di questa canzone. Mi sto riferendo a Dangun, che ritroviamo con un pezzo del 1997 che è Snow in the Sahara.

in America, direttamente dai nostri pezzi da collection, che come sempre ci riascoltiamo alla fine di ogni ora. Tra l'altro, cosa curiosa, quando uscì l'album rimase per settimane ai primi posti delle classifiche internazionali e ancora oggi è considerato uno dei dischi simbolo della fine degli anni 70. Però secondo me la copertina è forse ancora più famosa della musica, perché c'è la skyline di New York costruita con tazze, bicchieri, piatti, utensili da cucina, che così, insomma, vista così sembra un'idea semplicissima, eppure è diventata una delle immagini più riconoscibili della storia del rock. E forse è proprio questo il bello della creatività, no? Guardare gli stessi oggetti che vedono tutti, immaginando qualcosa che nessuno aveva poi visto.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, arriva la nostra redazione con le notizie.
3: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
4: Buongiorno da Filippo Mariotti, la pagina è estera. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti hanno bombardato obiettivi nell'area dello stretto di Hormuz dopo che Donald Trump ha comunicato al Congresso

0: la ripresa della guerra contro Teheran. Il presidente degli Stati Uniti annuncia anche un pedaggio del 20% sulle merci in transito e minaccia nuovi raid contro un sito nucleare iraniano. Intanto missili di Teheran hanno colpito due petroliere emiratine, causando un morto e 8 feriti, presi di mira anche obiettivi americani in Bahrain. Affare bulgaro e sblocco del dossier Europa. Oggi il dossier è all'esame del gruppo EFTA, che riceverà un aggiornamento dal presidente in vista della riunione del Coreper di domani, dove l'intesa è all'ordine del giorno. Sul tavolo resta il veto della Bulgaria. Intanto Starcom Holding, dopo il dissequestro dei 15 milioni di euro legati all'inchiesta BSM, rilancia chiedendo anche lo sblocco di altri 5,5 milioni e conferma l'intenzione di chiedere il risarcimento dei danni subiti. Oggi è festa nazionale in Francia, 227 anni dalla presa della Bastiglia del 1789. A Parigi c'è la tradizionale parata sugli Champs-Élysées, ma si è festeggiato anche sul Titano con una cena organizzata dall'Alliance Française di San Marino e Rimini. Ieri sera al ristorante inclusivo Imperfetto di Faetano, una serata di festa per celebrare insieme i valori di libertà, uguaglianza e fraternità, animata dalla musica di DJ Max e dalla cantante sammarinese Elisa Tordi. La cronaca: un incendio è divampato ieri sera intorno alle 22 a Rimini, in via Dardanelli. Sarebbe stato un cortocircuito sviluppare le fiamme in un appartamento seminterrato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e sono riusciti a domare le fiamme prima che il rogo si estendesse a tutta la palazzina. L'origine dell'incendio dovrebbe essere da ricercare in un caricabatterie di un aspirapolvere rimasto collegato alla presa elettrica. Non c'erano persone all'interno dell'edificio. Infine lo sport con il calcio. Notte di Champions questa sera per il Trefiori, impegnato in Irlanda del Nord sul campo dell'Arne nella partita di ritorno del primo turno preliminare. I ragazzi di Girolomoni cercheranno di ribaltare lo 0-1 dell'andata. In Conference League cercherà l'impresa anche la Fiorita, che a Serravalle deve recuperare un gol di scarto contro i lussemburghesi dell'Unastrassen. Calcio d'inizio alle 21, diretta su San Marino RTV. Gli aggiornamenti invece sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app, seguiteci anche sui social.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo martedì all'insegna del caldo in Emilia Romagna. Temperature alte con le massime che arriveranno a sfiorare anche i 36-37 gradi, caldo tra l'altro in intensificazione anche lungo la fascia costiera. Inoltre c'è da tener conto anche di un po' di umidità, che quindi rende il caldo ancora più pesante, soprattutto questo nelle ore serali e notturne. Per il resto tanto sole, ma per questo mercoledì prevediamo anche qualche locale temporale, che non sarà però in grado di far abbassare di molto le temperature. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Grazie mille agli amici di Trebi Meteo, salutiamo anche la nostra redazione giornalistica sempre puntuale con gli aggiornamenti e le news. Io sono Katia De Monte e questa è la seconda ora di Quelli del bicchiere mezzo pieno qui su Radio San Marino, il nostro club immaginario in cui diciamo non pretendiamo di avere sempre tutte le risposte, ma continuiamo volentieri a cercare tutte quelle storie capaci di sorprenderci. Anzi, nella prima ora abbiamo parlato di decisioni, di informazione, della celebre copertina di Breakfast in America. Adesso cambiamo completamente paesaggio, andremo in Giappone davanti a un distributore automatico molto particolare. Restate con noi.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Phil Collins. Pensate che questa canzone romanticissima in realtà nasceva originariamente come una canzone più country, e allora questo mi fa dire che a volte basta un po' cambiare l'abito a una storia perché poi sembri completamente nuova. Anzi, a proposito di storie raccontate in modo un po' insolito, come avevo promesso prima, vi porto in Giappone, che è la patria dei distributori automatici più sorprendenti del pianeta. Precisamente andiamo a Tokyo, nel museo della letteratura di Setagaya, dove è stato installato questo distributore che non consegna bibite, caffè, merendine, ma consegna racconti. Pensate, si sceglie attraverso questo schermo e poi la macchina ti stampa questa storia breve, proprio pensata per essere letta lì in pochi minuti su questo foglio che sembra un po' una sorta di scontrino. E secondo me è già un'idea bellissima, perché sei lì in attesa, hai qualche minuto libero, invece di aprire automaticamente un social, premi un pulsante e sì, ricevi questo bellissimo racconto. Però il Giappone naturalmente non si ferma qui, perché anche in un angolo meno luminoso di Akihabara esistono addirittura dei vecchi distributori diventati quasi leggendari. Alcuni contengono scatole avvolte nella carta accompagnate da testi strani, racconti un po' assurdi, completamente incomprensibili, e tu inserisci sostanzialmente il denaro, scegli una confezione e scopri cosa hai comprato solo dopo averla aperta. Cioè, in pratica non è che stai acquistando un oggetto, stai comprando un mistero. Questa cosa mi diverte moltissimo, perché viviamo nell'epoca delle anteprime, cioè prima di scegliere un ristorante si guarda il menù e le fotografie, video, 40.000 recensioni, oppure che ne so, prima di iniziare una serie sappiamo già il finale perché qualcuno l'ha scritto nei commenti. Ecco, lì invece paghi proprio per non sapere, e forse, ragazzi, questo è il vero fascino di quelle macchine: ti restituiscono una sensazione che nella vita digitale abbiamo quasi dimenticato, la sorpresa autentica, quella senza trailer, senza spoiler. Certo, la sorpresa potrebbe essere anche un oggetto completamente inutile, però almeno per una volta non potremmo dire che ce lo aspettavamo, e meravigliarsi secondo me è ancora una delle emozioni più belle che si possano provare nella vita.

La voce di Zucchero con il volo nel nostro martedì mattina qui su Radio San Marino. Allora, facciamo una cosa, apriamo virtualmente il nostro navigatore. Sapete perché vi dico questo? Perché gli facciamo quasi sempre la stessa domanda, cioè qual è la strada più veloce? Poi magari scegliamo il percorso che ci indica, anche se attraversa il traffico, passa accanto a un cantiere, costeggia una strada piena di clacson e ci fa arrivare a destinazione 3 minuti di anticipo e 15 anni di vita in meno. Insomma, però da qualche tempo i ricercatori e i progettisti stanno lavorando ad un'idea molto diversa, cioè quella di creare delle mappe capaci di suggerire il percorso più silenzioso. Ecco, quindi non necessariamente il più breve, quello in cui siamo meno esposti al rumore del traffico. Sono stati studiati così dei sistemi che incrociano le strade disponibili con le mappe dell'inquinamento acustico e cosa succede? Che vanno a individuare le alternative più tranquille per chi magari si muove a piedi, magari, ecco, richiedono sicuramente qualche minuto in più, però attraversano vie meno trafficate, zone verdi, quartieri in cui il suono della città è più leggero, e questo mi sembra un piccolo ribaltamento molto molto interessante. Per anni abbiamo, che ne so, progettato la tecnologia per arrivare prima, adesso cominciamo un po' a chiedere di farci arrivare meglio. Che cosa

fare una strada laterale, sentire qualche voce, il rumore dei passi, magari un albero mosso dal vento, non significa cercare per forza il silenzio assoluto, anzi le città sono vive proprio perché producono suoni. Il punto secondo me è distinguere tra un suono che racconta un luogo e un rumore che lo copre poi completamente.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
5: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
6: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
6: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Ed ora ci ascoltiamo un nuovo brano che in realtà ci dà un'immagine molto bella, cioè quel momento della notte in cui le strade sono ancora le stesse ma sembrano appartenere a un'altra città, i negozi sono chiusi, i semafori continuano a cambiare colore anche quando non passa nessuno, i rumori si allontanano e addirittura i luoghi più familiari hanno così un'immagine diversa. Lui è Ultimo, il suo singolo si intitola Quando dorme la città.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora la spesa insieme è fatta da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa, con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 15 luglio sconto del 25% su tanti prodotti per animali dalla linea Amici Speciali. Per i clienti Fidelity Più, gelato cornetto classico Algi da 8 pezzi scontato del 45%, quindi a soli 3,69 euro. E noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smart, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora in arrivo la nostra compilation con Samurai J e la sua Flamenco Paranoia, poi Sono più sereno di Le vibrazioni e ad aprire Rosanna e il

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Benson Boone, The Time of My Life.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
5: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Grandi occasioni da Chateau d'Ax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau d'Ax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau d'Ax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati!
8: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
9: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
10: Ed ora protagonista della nostra collection, Patti Smith. Qui torniamo al 1979 ad una canzone luminosa, quasi pop, dedicata a Fred Sonic Smith, chitarrista degli MC5 e uomo che sarebbe poi diventato suo marito. Il titolo, ovviamente, il suo nome, Frederick.

0: brano che appartiene all'album Wave racconta un lato di Patti Smith che a volte viene ricordato meno, no? Quello di una donna profondamente innamorata, capace di scrivere una dichiarazione d'amore senza nascondersi dietro immagini complicate. Quindi, così ci siamo gustati la fine di quest'ora. Adesso anche la musica cambia atmosfera. Arriva Mr. Rain con il suo Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no.
1: Ed era Mr. Rain con il suo lunedì nero. Io invece vi do il benvenuto qui ancora su Radio San Marino. Sono le 12 in punto, è martedì 14 luglio. Io sono Katia, noi siamo quelli del club del bicchiere mezzo pieno. Ultima mezz'oretta insieme, come sempre vogliamo chiudere il nostro spazio lasciandoci qualche storia da raccontare a pranzo, in ufficio, oppure magari stasera a cena. Anzi, tra poco entreremo in degli hotel

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

La voce è quella di Alanis Morissette, Head Over Feet, un bel ritorno degli anni 90. E noi invece andiamo direttamente, come avevamo promesso, in alcuni alberghi dove scegliere una stanza significa scegliere un libro. Ebbene sì, si chiamano Book Hotel e stanno conquistando sempre più appassionati di viaggi e lettura, che perché non sono semplicemente hotel con una bella biblioteca, anzi ogni camera è ispirata a un romanzo, uno scrittore, un personaggio letterario, e quindi entri e ti trovi immersa in un'atmosfera costruita attorno a una storia, quindi l'arredamento, gli oggetti, i colori, addirittura anche i dettagli che richiamano quel libro specifico. E questa cosa, questa idea mi piace, mi ricorda tra l'altro che quando leggiamo un romanzo in fondo ci stiamo già trasferendo da qualche altra parte, perché cambiano le pareti, cambiano le persone, cambia il paesaggio. Un libro per me è un viaggio bellissimo, cioè non serve preparare la valigia, no? Basta aprire la prima pagina, scorrere. Forse, ecco, credo che anche per questo questi hotel stiano affascinando così tante persone, perché poi trasformano in realtà una notte fuori casa in una storia vera e propria da abitare. Perché no? Potrebbe essere una idea alternativa di vacanza?

of Broken Dreams nel nostro martedì mattina, ultima mezz'oretta insieme qui su Radio San Marino, e noi che siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, il rock lo apprezziamo sempre tantissimo. E adesso invece voglio portarvi in alcuni locali a proposito di musica dove in realtà ci si siede, parte un disco e nessuno parla. Non si tratta di una biblioteca, non si tratta di un cinema, ma sono i cosiddetti listening bar, nati proprio in Giappone e oggi sempre più diffusi anche in Europa, negli Stati Uniti, con questa idea semplicissima: un impianto audio ovviamente di qualità, un vinile, le luci soffuse, persone che ascoltano davvero, tutto qui. Cioè, ci pensate? Insomma, per anni qui si è imparato ad ascoltare la musica mentre facevamo altro: guidare, pulire, lavorare, correre. Qui invece succede l'esatto opposto, cioè l'unica cosa da fare è stare lì ad ascoltare, ed è incredibile come un gesto così normale veramente sia diventato quasi un lusso.

qui forse non è che ci manca la musica, di quella veramente, ragazzi, secondo me ce n'è tantissima, quello che ci manca qualche volta è veramente il tempo da dedicarle. Allora dai, facciamolo insieme qui sulla radio che senti.

Ed ora, prima dei saluti, abbiamo anche del tempo per gustarci un'altra delle nostre new play della settimana qui su Radio San Marino. Lui è uno degli artisti ovviamente che negli ultimi mesi sta crescendo di più a livello internazionale, sto parlando di Benson Boone, e qui c'è un titolo che è anche una frase che tutti abbiamo pronunciato almeno una volta nella vita, magari senza accorgerci che quel momento speciale lo sta

Time of my life, Benson Boone. Con lui siamo davvero arrivati alla fine della nostra mattinata insieme. Prima di salutarvi, però, voglio lasciarvi anche con una storia che adoro, perché nel mondo ormai esistono più di 200.000 little free library, cioè delle piccole casette di legno, spesso grandi come una casetta della posta. Stavamo parlando poco fa di libri, e appunto queste piccole casette contengono dei libri. Non c'è un tesserino, non c'è una scadenza. Il principio è molto semplice: prendi un libro e quando poi ne lasci un altro, e questo funziona tutto grande alla fiducia. Ce ne sono tantissime anche, insomma, in zona, io le conosco, e questa è un po' la parte che mi emoziona di più, perché

viviamo in questo mondo pieno di password, di codici, di controlli, di verifiche, poi scopri che migliaia di persone continuano a credere in un sistema basato semplicemente sulla parola data. Quindi qualcuno lascia un libro senza sapere chi lo leggerà, qualcun altro lo prende, magari settimane dopo ne porterà uno diverso. È un piccolo gesto, però racconta una cosa bellissima, anzi la cultura cresce secondo me quando passa di mano in mano, e anche la fiducia. E noi facciamo una cosa, sempre con fiducia ci ritroviamo domani mattina puntualissimi alle 10 qui nel club del bicchiere mezzo pieno. Grazie mille per aver condiviso con me anche questa mattina. Io sono Katia De Monte, vi do un abbraccio e vi saluto con Bresh, Umore Marea. Ciao a tutti.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03, del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Rimini Formutoco vi invita a Run Rise, la decima alba, corsa o camminata a scopo umanitario per la raccolta fondi in favore di progetti in Zimbabwe e a Rimini. Sabato 18 luglio, ore 5.43, iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Marina Centro, colazione per tutti e altre iniziative. Per info riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
0: Per la tua pubblicità 0549

0: 20 06.
1: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic, Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
2: Radio San Marino per il sociale.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Estate 2012.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: San Marino.
1: San Marino.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: E sulla radio che senti c'è il vostro Irol. Sono scattate le ore 14 in questo martedì 14 luglio. E a proposito di bella stagione, ci sono tanti eventi in giro per la penisola. Inizia quel periodo dell'estate in cui il martedì, il sabato, dove insomma non conta più che giorno perché è estate. Per esempio, tanti concerti questa sera in giro per l'Italia, da Bruno Mars a Milano allo Stadio San Siro, poi c'è Zucchero a Messina, Elite Fiba a Genova, Luca Carboni in quel di Cervia qua vicino, ma ce ne sono veramente tanti di concerti, tra poco li andremo ad elencare. Ripartiamo dalle novità musicali e c'è questo duo, Emma Fabri Fibra, Antidroga.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Hallelujah. Jerry Halliwell, It's Raining Man, nel 2001, prima c'era Piove di Jovanotti, ora It's Raining Man, ma qua il sole continua a scaldare imperterrito la bassa Romagna, intanto che ci spostiamo per un secondo dalla musica al film, ai cinema. È passato Robert De Niro ieri sera in quel di Roma e anche stasera, in questo martedì 14 luglio, verrà proiettato il secondo atto del film. È qui Robert De Niro per celebrare i 50 anni di Novecento, il capolavoro di Bernardo Bertolucci, e l'attore ha presentato appunto in piazza San Cosimato a Trastevere il primo atto di questa versione restaurata del film, e c'era tantissima gente. Celebrazione appunto, che dicevo, continuerà anche questa sera dalle 21.15 sempre in piazza San Cosimato. A proposito di film, chiacchieratissimo l'arrivo di Odissea di Christopher Nolan, che uscirà questo giovedì nei cinema. Ci sono già dei feedback, delle recensioni, ma ancora deve uscire questo film, quindi bocciate a prescindere, mi raccomando. È come guardare un libro dalla copertina, una cosa del genere, non si fa. Vedremo questo film e poi daremo dei feedback. Matt Damon nel ruolo di Ulisse, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, insomma attesissimo questo film. Per quanto riguarda invece Roma, andiamo da Achille Lauro, ce la racconta bene nella sua Comuni Immortali.
1: E ciao,

Ultranate con Free 1997 su Radio Che Senti, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia, intanto che si stava dando un'occhiata ai tanti documentari, film che parlano della nostra riviera. Ne è uscito uno da pochissimo su Rai Play, si intitola Fronte Mare, i tanti protagonisti della riviera adriatica, e ce ne sono un'infinità, dagli Zanza che passavano l'estate insomma a procacciare, ecco, mettiamola così, a tutta la connessione che c'è anche con la Germania e quindi il dopoguerra, il perché qua c'era anche questo mito famoso delle tedesche che venivano in vacanza. E insomma è uscito questo documentario, tra gli altri protagonisti ci sono Fabio De Luigi, Paolo Cevoli, insomma delle colonne portanti di questa riviera adriatica, e ci tenevo così a promuoverlo, intanto che andiamo da uno che Riccione per esempio la conosce bene, sto parlando di Tommaso Paradiso. Non è sotto il sole di Riccione in questo 2026, ma è sempre lì ad agitare la sua Coca-Cola. Lo ascoltiamo con questo nuovo singolo che è uscito da pochissimo, Tommaso Paradiso,

Well, well, well, il 2010 su Radio San Marino, sei il vostro Iro a tenervi compagnia. Allora parlavamo di questo Fronte Mare, questo documentario sulla Riviera Romagnola, veramente molto bello, consigliato, che stavamo un po' spulciando. Tornando al presente invece, rimanendo anche in ambito mondiale, perché no, c'è Shakira che ha lanciato un appello internazionale per aiutare i bambini del Venezuela dopo i terremoti dello scorso giugno, e la cantante colombiana si è rivolta direttamente al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Merz, chiedendo ai due paesi di sostenere il fondo per l'educazione creato da FIFA, appunto, in occasione dei mondiali. Secondo i dati della campagna, oltre 430 scuole sarebbero state distrutte, migliaia di bambini rischiano di non avere un'aula in cui tornare a settembre, e il fondo, come abbiamo detto anche in questi giorni, punta a raccogliere 100 milioni di dollari per ricostruire gli istituti, formare gli insegnanti, acquistare libri, materiale didattico. Shakira ha già annunciato un contributo da 500 mila dollari, a quelli ci pensa lei, e ora invita anche i grandi governi europei a fare la propria parte. Macron, Merkel, adesso tocca a voi, eh? Quando i cantanti iniziano a entrare in queste dinamiche, un po' io mi gaso, devo dire la verità, perché se c'è qualcosa a cui può servire la musica è anche a migliorare questo pianeta. A proposito di musica, la rivelazione di questi ultimi anni è Somber, l'abbiamo visto anche in nomination ai Grammy, ci ascoltiamo la sua Back to Friends. E arriva anche la nostra New Play, quindi rimanete lì. 335 104 1027, numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali.

0: non è Noemi. E ora invece la new play sulla radio che senti, Joliet, che arriva da 3 date sold out allo stadio Diego Armando Maradona, ma soprattutto dall'annuncio di quelle del 2027, polverizzate in pochissimo. 6 date già sold out, il prossimo anno è apparecchiato il ragazzo, è uscito Tutto è possibile, uno degli album più venduti dell'anno, con dentro i featuring di 50 Cent, il compianto Pino Daniele. Ci ascoltiamo un estratto da questo super progetto, Joliet, con Un'ora nella nostra new play.
1: Ascolti i successi

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ma bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titancoop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, maggior valore alla tua spesa. Ci sono più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 15 luglio sconto del 25% su tanti prodotti per animali della linea Amici Speciali. Per i clienti Fidelity Più, gelato cornetto classico Algida 8 pezzi scontato del 45% a soli 3,69 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titancoop compri bene, spendi smart e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titancoop, la tua spesa sicura, sempre, a dogana, anche la domenica. E ora tre brani non stop con la nostra Summer Compilation. Karol G, Manu Chao, Viaggiando poco nel mondo, Medusa, Good Boys. Si parte con Jennifer Lopez, Let's Get Loud. A tra pochissimo.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Tre successi per te. Summer Compilation.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: di Radio San Marino.
1: Ma bentornati nell'agenda della Radio Che Senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario nella nostra Repubblica. In questo caso, tra poco più di 10 giorni, cioè dal 24 al 26 luglio, il centro storico di San Marino farà un salto indietro nel tempo con San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano, 3 giorni in cui vicoli, piazze si trasformeranno in un grande scenario medievale, tornei, combattimenti, arcieri, antichi mestieri, giochi di scene e di vita quotidiana, e con oltre 800 figuranti provenienti da San Marino, alcuni ma molti dall'estero. Si partirà venerdì 24 con un grande spettacolo serale fatto di duelli, fuoco, effetti scenografici. Durante la manifestazione saranno inoltre celebrati i 70 anni della Federazione Balestrieri Sammarinesi, prestigioso torneo della libertà che vedrà arcieri provenienti da tutta Italia contendersi il collare di San Marino. Tante altre cose da dire a riguardo, ma il focus è questo: dal 24 al 26 luglio, San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Geolier 1H. Siccome

0: Hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Momento collection, andiamo negli anni d'oro della musica 70-80-90, in questo caso nel 1984 gli U2 pubblicavano Pride in the Name of Love, uno dei brani più importanti della loro carriera e canzone dedicata a Martin Luther King, alla sua battaglia non violenta per i diritti civili. E ci vuole coraggio, ci vogliono gli U2.

U2 Pride in the Name of Love, il 1984 sulla radio che senti. Gli U2 politici e Bono racconta il coraggio di chi sceglie di difendere la libertà e uguaglianza anche sapendo di poter pagare un prezzo altissimo. Canzone che era dedicata a Martin Luther King. Gli U2 che anche nel 2026 continuano a droppare, sono usciti 2 EP solo quest'anno e è anche atteso un loro album alla fine dell'estate. Continuano ad essere al passo coi tempi, politici, insomma, a insegnare anche un po' agli altri artisti come si fa musica. Tornando invece ai successi di questi giorni, c'è Taylor Swift che sta per arrivare col suo The Fate of Ophelia. Lo diciamo che il suo matrimonio di qualche giorno fa è stato uno dei più costosi della storia, si sta parlando di $50 milioni. Per esempio, una cosa tra le tante, trasformare Madison Square Garden in una location da matrimonio. Qualcosa è costato, lo sa bene il sindaco Mamdani. Noi ora ci ascoltiamo Taylor Swift con la sua The Fate of Ophelia, poi arriva la nostra redazione con le news.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Sulla radio che senti le ore 15, spazio alla nostra redazione.
3: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
4: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati da Andrea Mularoni. In apertura la pagina politica, oggi pomeriggio il gruppo EFTA torna ad esaminare l'accordo di associazione con l'UE alla vigilia del Coreper e con il nodo del veto bulgaro ancora aperto. Appuntamento che cade all'indomani della nota stampa in cui Starcoma Holding di Assen Kristof ha annunciato il dissequestro di 15 milioni di euro congelati per effetto dell'indagine sul caso BSM, chiedendo anche il rilascio dei restanti 5,5 milioni trattenuti in via cautelativa e preannunciando azioni per i danni subiti. Rimaniamo in argomento perché il PDCS ha sciolto le riserve e designato Massimo Andrea Ugolini come nuovo segretario di Stato per la Sanità dopo la rinuncia delle scorse settimane di Giancarlo Venturini. La decisione è stata assunta dalla direzione del partito, che ha indicato Ugolini come figura di esperienza per guidare un settore considerato strategico dopo la morte della compianta Mariella Mularoni. La nomina dovrà ora essere formalizzata dal Consiglio Grande Generale con maggioranza qualificata. Capitano reggente nel 2016 e segretario della giustizia nella scorsa legislatura, Massimo Andrea Ugolini succederà alla compianta Mariella Mularoni. La cronaca ora. Momenti di forte tensione a Rimini, nel cantiere del nuovo asilo nido al Parco Pertini, dove un operaio di 25 anni è salito da questa mattina su una gru per protestare, minacciando di gettarsi nel vuoto. Il giovane, di nazionalità egiziana, denuncia il mancato pagamento degli stipendi da 4 mesi e sostiene che lui e i colleghi vivono ormai nel cantiere senza soldi per mangiare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, il 118 e rappresentanti sindacali per convincerlo a scendere in sicurezza. Le negoziazioni sono ancora in corso. Gli esteri. In Francia si celebra oggi la festa nazionale del 14 luglio, a 227 anni dalla presa della Bastiglia nel 1789. Tradizionale parata sugli Champs-Élysées, presieduta dal presidente Emmanuel Macron. L'edizione di quest'anno è dedicata al rafforzamento della difesa europea e al sostegno all'Ucraina, con la partecipazione di numerosi leader internazionali e rappresentanti delle forze armate alleate. Presente anche militari ucraini, accolti dagli applausi del pubblico. Le celebrazioni ricordano anche il decennale dell'attentato di Nizza del 2016. Chiudiamo con lo sport. Torna in campo questa sera alle ore 21 la Fiorita nel ritorno di Conference League contro l'Una Strassen. La partita sarà trasmessa in diretta da San Marino RTV sul canale 550. Al San Marino Stadium si parte dall'1-0 dell'andata in favore del club lussemburghese. E per ora dalla redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinertv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
2: Riparte una nuova mezz'ora insieme sulla radio che senti con i Roll in questo martedì 14 luglio. Tanti auguri a Renato Pozzetto. Allora, questa sera, se vedremo male la partita Francia-Spagna, potremo girare sul canale 550 per Fiorita Luna Strassen. Bene, ottimo a sapersi. Tanti concerti in questo

questi giorni in Italia, specialmente oggi, da Madame a Bruno Mars, e a Roma c'è Marilyn Manson, uno dei personaggi più controversi della storia del rock. Ne parleremo magari tra pochissimo. Intanto ripartiamo da Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, l'esatto opposto di Marilyn Manson, bro.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finestrino giù, aria calda.
2: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
1: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
2: E inizia a seguire il ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
2: Radio San Marino, senti che estate.

0: Zona. Radio San Marino.
1: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
3: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina, due rotoli a soli 1,69 euro.
4: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
5: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo. Rimini Formutoco vi invita a Run Rise, la decima alba, corsa o camminata a scopo umanitario per la raccolta fondi in favore di progetti in Zimbabwe e a Rimini. Sabato 18 luglio, ore 5:43, iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Marina Centro, colazione per tutti e altre iniziative. Per info riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
0: Per la tua pubblicità, per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
5: Ogni sera alle 21, relax, c'è Classic in Love, le grandi atmosfere musicali che ti accompagnano a fine giornata. Classic in Love, ogni sera alle 21 su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi. San Marino.

Another 54 Ultra Talk to You. Invidio chi in Riviera si sta gustando questo sound, magari drinkando qualcosa, e le belle vibe estive nella Romagna, e questa canzone di Another 54 Ultra Talk to You che sta volando nelle classifiche internazionali. Stanno per arrivare i Jamiroquai qua su Radio San Marino con la loro Cloud 9 del 2017, e sono stati in Italia pochi giorni fa per un'unica data, il 4 luglio al Lucca Summer Festival. JK e la band hanno portato dal vivo il loro funk, acid jazz, elettronica, e adesso li ascolteremo. Ma rimanendo in tema live, vi annuncio qualche altro bel concerto che ci starà oggi, oltre a Bruno Mars che abbiamo già citato a Milano allo Stadio San Siro, Zucchero sarà a Messina. Ci sono Elite FIBA a Genova, Fiorella Mannoia ad Asti, Luca Carboni in quel di Cervia, così viene scritto. A proposito di Lucca Summer Fest, doveva esserci Neil Young oggi, era inizialmente previsto il concerto ma è stato annullato. C'è anche Tommaso Paradiso a Bassano del Grappa, Alfa a Senigallia, Marco Masini Villa Franca di Verona, e così citiamo anche Madame, che mi piace particolarmente, quest'oggi sarà a Bergamo, Piazzale degli Alpini. Continua la musica, come dicevo, con i Jamiroquai, la loro Cloud 9, e prima dei saluti anche la New Play, tra pochissimo, qua su Radio San Marino.

Jamiroquai con Cloud9 2017 su Radio San Marino. E ora la new play sulla radio che senti. Abbiamo parlato di eventi, ma sicuramente l'evento protagonista del 2026 sarà ricordato come quello di Tor Vergata, il raduno degli ultimi, la favola dei fan di Ultimo, che ora li gasiamo perché andiamo a trasmettere un estratto dal suo ultimo nuovo progetto che si intitola Quando dorme la città. Ultimo, che sorvola in elicottero i suoi 250.000 paganti, ce lo ascoltiamo con questa novità, Quando dorme la città. Ascolti i successi di domani.

0: Ultimo con l'estratto dal giorno che aspettavo il suo ultimo album, anno indimenticabile per lui. È arrivato il momento di salutarci su Radio San Marino, ma l'appuntamento è sempre per domani dalle 13 alle 15.30. Un abbraccio a tutti gli amici che sono rimasti connessi. Alle 16 arriva Stabiliamo un contatto con Marco Corona. Ciao a tutti.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Grandi occasioni da Chateau Dax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau Dax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau Dax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati!
4: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
5: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
0: Per la tua pubblicità.
8: Per la tua pubblicità.
0: 0549 88 20 06. Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic! La radio.
9: La radio.
0: San Maritza.
10: San Marino 2004.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Benson Boone, The Time of My Life.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Breve interruzione per dirvi se stabiliamo un contatto oggi.
17: Ok, allora oggi ci vogliamo fare
16: No, invece ci siamo tra poco. Marco Corona e Paolino Zanetti qui su Radio San Marino.

0: Vigliacca boia.
1: Che è successo? Vabbè, lo scopriremo magari tra poco, sono le 16.
2: Sono stanco.
1: Sarà questo caldo? Sarà il fatto che comunque è estate? È summertime?

0: Arriva adesso.
1: Ma che cacchio ne sapemo?
0: Non potete saperlo perché è una rubrica nuova. Cos'è?
2: Accetta la sfida! Tu la canticchi! Marco Corona indovina!
3: Corona, ma fai davvero?
4: Sì. Buongiorno Marco, ciao. Mi suona nella testa una canzone degli anni Ottanta,
0: sì,
4: cantata da delle ragazze. Se non sbaglio potevano essere le Bengals, ma non ne sono sicuro al 100%.
0: Beh, cerca di farmi
4: comunque
0: capire,
4: un ritmo tipo quello di Funky Town, associabile probabilmente degli stessi anni, tipo quello di Tequila, non so se te la ricordi.
0: Certo,
4: Tequila era, doveva essere stata contemporanea di quegli anni lì, e più o meno faceva così. E poi la voce femminile diceva qualcosa tipo, io adesso lo dico in maccheronico,
0: certo,
4: wash your words away,
0: proprio così. Abbiamo capito.
4: Wash your words away.
0: Sì, dai, più o meno quella roba lì.
4: Tu sicuramente hai capito di cosa sto parlando.
0: Certo.
4: Io me la canticchio da stamattina, sto cercando di capire quale brano sia.
0: Certo.
4: E solo Marco Corona mi può aiutare.
0: Solo io e Paolino. E
1: comunque adesso bancio alle chiacchiere.
0: L'andiamo ad ascoltare. È Wordy Rapping Good di Tom Tom Club.
5: Butta su Marco, dai, e butta su.
6: Accetta la sfida, tu la canticchi, Marco Corona indovina.
5: E vai.

0: su Radio San Marino.
1: Qui c'è.
0: Chi c'è?
1: Barry. Barry.
0: Perché devo scomodare anche Europe?
1: Dei giornalisti e re.
2: Vabbè, non c'entra niente.
0: No, invece c'entra perché ci colleghiamo con lui.
3: Sky Barry 24, ben risentiti tutti qui dalla spiaggia. Diamo queste notizie anche oggi. Innanzitutto partiamo come sempre dall'estero, dagli Stati Uniti.
0: Vai.
3: Perché pensate, hanno festeggiato il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti.
0: Esatto.
3: Se avete visto la televisione, grande festa proprio in pompa magna.
0: Sì.
3: Veramente, vedendo tutti quegli hamburger, era solo magna. Hamburger, salsicce, cioè, no, grigliato che c'erano 40 gradi, erano 52 lì da loro. Comunque. Hanno festeggiato così. Tra l'altro Trump è finito anche sotto i riflettori per quello che riguarda lo sport mondiali, perché avevano squalificato un giocatore degli Stati Uniti.
0: Giusto.
3: Lui pare che abbia telefonato Infantino e gli ha detto togli la squalifica, e gli hanno tolto la squalifica, però col Belgio ha perso lo stesso. Quindi pare che il giorno dopo Trump abbia ora telefonato Infantino e abbia fatto invertire le porte, quindi niente, il Belgio è stato eliminato con 4 autogol. Infantino gliel'ha girato con le porte, gliel'ha girato. Chiudiamo sempre con notizia di sport, che però tutta italiana, ahimè, sport e cronaca insieme, perché Bastoni, il difensore dell'Inter, è finito nel giro di escort il calciatore milanese Bastoni, dice il giornale, proprio finito in un giro di escort, insomma, diciamolo pure.
0: Cosa?
3: Prima le coppe, poi tanti denari e adesso picche. direi che con le carte ha chiuso bene. Comunque tutti fanno i mondiali FIFA 2026, lui è l'unico che si è qualificato ai mondiali FIFA 2026. Sky Barry 24,

0: il momento di tornare su Radio San Marino con questo programma L'Ora d'Aria. Stabiliamo un contatto in summertime fino alle 17 in diretta, fino alle 21 nella versione rewind. Circa una settimana fa abbiamo lanciato un sondaggione. Qual era, Chiara?
1: Allora, raccontateci quella volta in cui vi siete persi, non mentalmente, perché quello? Non siete ancora.
0: Ma no, Chiara!
1: Sorry.
0: Allora, sono rimasti alcuni messaggi, o meglio, alcune note vocali al 335-104-1027 che non sono andati in onda.
2: Bella Marchigno, tutto a posto, niente in ordine. Allora, quando mi sono perso?
0: Ciao Antonio.
2: Me la sono fatta sotto. Era? Nel 2008, maggio 2008, che ero in vacanza a Mosca. Poi da lì avevo deciso già in largo anticipo di prendere un volo in giornata,
0: sì,
2: per San Pietroburgo dalla mattina alla sera.
0: Ok.
2: Prendo poi l'autobus dall'aeroporto di San Pietroburgo, vado in centro, faccio tutti i miei giri così. E nel ritorno nella metropolitana mi sono perso. Iniziavo a sudare, uno per il caldo, l'altro per la strizza. Le scritte in cirillico, la prima volta che ero in Russia. Alla fine ho detto Madonna.
0: Ma
2: poi ho detto fa un bel respiro. Alla fine ci sono riuscito, sono arrivato alla fermata che dovevo andare.
0: E?
2: La fermata dell'autobus, ho aspettato un po' e non c'era. Alla fine ho preso il primo taxi e ho detto portami subito all'aeroporto. Perché dovevo prendere il volo alle 22.30 per entrare a Mosca. Non ti dico che cacchio di sistema di nervoso che mi hanno dato. Mi ero veramente perso, me la sono fatta sotto.
0: Immagino.
2: Però di tutto, contatto stabilito
0: e?
2: Avanti un altro.
0: E chi è l'altro?
3: Allora, dopo aver consegnato delle pizze a un'abitazione di Sesto Fiorentino,
0: Andrea,
3: all'epoca facevo il rider,
0: sì,
3: cioè l'anno scorso. Arrivo in mezzo a un bosco a causa del navigatore. Cioè,
0: no,
3: perché il navigatore mi dava in salita e quindi mi perdo in queste strade di campagna, non sapevo più dove ero. E quando rientro alla base,
0: sì,
3: dove poi dovevo fare la prossima consegna, c'era scritto sullo schermo consegna fatta in 51 minuti, di cui 40 erano per rientrare.
0: No,
3: non sapevo più dove ero, ridevano anche quell'altro.
0: Ci credo,
3: un episodio a livelli fantozziani, tipo quello dello sci, quando rientra e appare un primo uno sci, poi un altro. Sarà un po' in una situazione del genere.
0: Mamma mia, Andrea.
3: Ciao.
4: Ma riusciamo a rimediare qualcuno che ci analizzi a seconda delle risposte che diamo?
0: Mi sa.
4: Così, giusto per curiosità. Giusto per sapere.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Rimini Formutoco vi invita a Run Rise, la decima alba, corsa o camminata a scopo umanitario per la raccolta fondi in favore di progetti in Zimbabwe e a Rimini. Sabato 18 luglio, ore 5:43, iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Marina Centro, colazione per tutti e altre iniziative. Per info riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio, a Rimini.
6: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
7: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
8: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
9: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
10: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: Stiamo quasi per chiudere l'appuntamento di oggi e stiamo recuperando alcune risposte, note vocali che non sono andate in onda circa una settimana fa nel sondaggione quella volta che vi siete persi.
1: Ah già, dimenticavo, questo è un sondaggione bussolistico, esatto. Orientatistico.
0: Come no? Ciao.
2: Ciao Marco, allora una volta in cui mi sono perso fisicamente, perché chiaramente mentalmente mi perdo fisso, ma fisicamente non mi ricordo, però ti potevi raccontare un aneddoto. Quando ero bambino,
0: sì?
2: Tipo se andavo a trovare qualche parente in auto in ospedale,
0: eh?
2: I miei non mi portavano, diciamo, in reparto, mi lasciavano, diciamo, verso l'ingresso dell'ospedale.
0: Sì.
2: Ma perché? Perché lì c'era la macchinetta delle bevande, quindi mi dicevano: te, mi raccomando, non girare perché sennò ti perdi. Prendi come riferimento la macchinetta delle bevande e rimani lì e ci aspetti. Infatti, io ottenevo sempre quella cioccolata calda da bere lì.
0: Dai.
2: E così non mi perdevo.
0: Ciao, ecco. Marco. Ciao John.
3: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
0: Ciao.
3: Allora, sì, mi sono persa alla gita a Napoli in terza media.
0: No,
3: uscita insomma a Capri, ai Faraglioni, io ho discosto lo sguardo un attimo e ho perso la mia classe.
0: No.
3: Meno male che ho ritrovato dei compagni di classe di un'altra terza del nostro istituto, ho seguito loro e ho rifatto di nuovo la visita dei Faraglioni che avevo già visto,
0: certo.
3: Però insomma ce l'ho fatta a ritornare alla fermata del pulmino per riportarci poi in hotel. E il mio professore di religione, con la sua pacifica proprio serenità, mi fa: oh Sara, eccoti, ti avevamo persa. E io gli ho risposto: però col cazzo, come avete cercato. Ero
0: calma.
3: Cavolata nera.
0: Ci credo.
3: Nera, però sono arrivata a casa sana e salva. Adesso
0: sì.
3: Mi è rimasto il patema che quando Filippo va in gita mi dico sempre:
0: figlio.
3: Mi raccomando Filippo, non lasciare mai con lo sguardo la tua classe, seguila, non andare via. Sì mamma, ho capito, però io ho avuto una paura quella volta che mamma mia.
0: Grazie a Sara. Allora, per il prossimo messaggio che è arrivato proprio in coda, ecco perché non ce l'abbiamo fatto mandarli in onda in tempo reale, era collegato a quello precedente, cioè questo.
4: Marco, sono in ritardo. Allora, quella volta che mi sono perso, magari al parcheggio delle Befane, che non trovavo più la macchina.
0: Ecco, lui si era perso lì.
5: Oh Marco, cosa mi hai tirato fuori?
0: Cioè?
5: Aiuto, il trauma. Anche a me è successo di non trovare la macchina alle Befane, ma non perché... c'era proprio quella corsia sotto,
0: sì,
5: in cui avevo lasciato la macchina, che c'erano le luci spente. Se non era per il telefono, che avevo anche il caricabatterie e il power bank dietro,
0: sì.
5: Col cavolo che non trovavo la macchina, ero ancora lì, ero ancora a cercarla.
0: Ma magari,
5: oh mio, aiuto, contate già rito.
0: Ciao
6: Corona,
0: sì?
6: Persi ne abbiamo oggi.
0: Le appena

0: Eccolo.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con il tormentologo, il nostro esperto di tormentoni. Passiamo subito alla ruota magica, la facciamo
0: gira.
1: Partire. Via.
0: Vai.
1: Perché lei ci porterà nel passato in un anno specifico e ci darà i tormentoni che abbiamo ballato in quell'anno lì. Vediamo dove si ferma oggi.
2: 1981.
1: Ah, perfetto. 1981. Partiamo da una curiosità, perché quell'anno muore all'età di 36 anni Bob Marley. Mm-hmm. Ci tenevo a ricordarlo perché penso sia uno dei pochi casi in cui si identifica un genere musicale, in questo caso il reggae, con un cantante ben specifico.
0: È vero.
1: È un cantante che rimarrà un'icona principale, penso, per sempre.

0: tra tutti, penso che sia Gioca Giue di Claudio Cecchetto.
1: È il Gioca Giue.
2: Capelli.
3: Dai, va tutto bene.
1: Sì, esatto.
2: Saluti.
1: Saluti. Salutiamo?
2: Saluti.
1: Dobbiamo salutarlo subito, Gioca Giue, giusto?
2: Superman.
0: Oltre al simpatico Gioca Giue del grande Claudio Cecchetto, quell'anno si è ballato tanto un altro singolo, Enola Gay degli OMD.
1: Grande. Orchestral Manoeuvres in the Dark, giusto?
4: Ho capito.
1: Vabbè, lo sapevate già, scusate. Comunque, il tormentologo 1900.

0: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
1: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda: Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
2: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
5: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
6: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
7: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
8: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
9: Per la tua pubblicità.
10: Per la tua pubblicità.
9: 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
11: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.

Abbiamo concluso con la musica il nostro appuntamento, stabiliamo un contatto in Summertime che vi aspetta quotidianamente dal lunedì al venerdì tra le 16 e le 17, replica dopo le 20. Poi, se volete, siamo anche in podcast su sanmarinoretv.sm oppure nella versione best of del sabato. Apriamo la mattina tra le 7 e le 9. Grazie a Paolino, noi ci sentiamo domani!

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Benson Boone, The Time of My Life.

0: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
2: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina, due rotoli a soli 1,69 euro.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
5: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
6: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
5: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
7: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
8: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
9: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
10: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: riunito il gruppo EFTA, mentre domani sarà la volta del Coreper, filtra comunque ottimismo sulla possibilità che la Bulgaria ritiri il veto, consentendo un passo avanti decisivo. Sempre domani è convocata anche la Commissione Esteri. Per la politica, la DC ha designato all'unanimità Massimo Andreu Golini come nuovo segretario di Stato alla Sanità. La nomina sarà il primo atto del prossimo Consiglio Grande Generale. Già segretario alla Giustizia, Golini è chiamato a dare continuità al lavoro di Mariella Mularoni e ad affrontare le principali sfide del settore. Tra i dossier più urgenti, sostenibilità del sistema sanitario, carenza di personale, medicina di base, digitalizzazione, prevenzione e integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali. Ora in Italia, presentati al Viminale i risultati del piano europeo contro la criminalità organizzata, quasi 1.300 arresti, sequestro di 27 tonnellate di droga, 9 milioni di euro in contanti e 83 milioni in criptovalute. Annunciata inoltre l'operazione Central Med, che coinvolge anche Libia e Turchia, per contrastare il traffico di migranti e smantellare le reti online che organizzano le partenze. Momenti di tensione a Rimini, dove un operaio egiziano di 25 anni è salito su una gru del cantiere del nuovo asilo nido al Parco Pertini, minacciando di gettarsi per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. Sul posto, soccorsi e forze dell'ordine. I colleghi denunciano di non ricevere lo stipendio da 4-5 mesi. Non possiamo mangiare, dormiamo in cantiere, raccontano. Siamo in Italia per lavorare, dicono, non per rubare. E torniamo a San Marino, sull'aggressione di Via Giacomini, dove un 45enne è stato picchiato da un gruppo di ragazzi. Interviene anche la Commissione per le politiche giovanili. Ferma la condanna di ogni forma di violenza, con invito a non estendere il comportamento di pochi all'intera generazione. La Commissione annuncia inoltre iniziative di prevenzione e sensibilizzazione su dialogo, gestione dei conflitti e rispetto delle regole, ribadendo che episodi come questo si contrastano soprattutto con educazione e responsabilità condivisa. Ed in chiusura il caldo, continuano ad aumentare le città con il bollino rosso in vista del picco previsto per metà settimana. Domani saranno 7, per passare poi a 15 giovedì. Domani le città più calde saranno Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino. Giovedì si aggiungeranno anche Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. E con questo è tutto, vi auguro una buona serata.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del gran caldo in Emilia-Romagna, punte anche di 38-39 gradi, Piacenza, Reggio, Parma, forse i capoluoghi più roventi, ma dappertutto ci sarà da sudare parecchio, alte anche le temperature serali e notturne. Però prevediamo anche qualche temporale tra il tardo pomeriggio e la sera, in realtà fenomeni isolati che non sono in grado di cambiare la situazione e temperature. Si portano localmente aria più fresca, ma giovedì farà ancora molto caldo, dovremo aspettare domenica per un calo delle temperature. Dettagli con Trebi Meteo.

Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Radio San Marino.
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
2: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
3: Grandi occasioni da Chateau d'Ax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau d'Ax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau d'Ax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati!
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
6: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
7: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
8: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Che bella serata, manchiamo solo noi, quindi stabiliamo un contatto rewind, arriviamo tra poco, in questo momento sono le 20.
1: Rewind.
2: Marco, sono stanco.
0: Sarà questo caldo? Sarà il fatto che comunque è estate? È summertime?
3: No.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Benson Boone, The Time of My Life.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 2006.

0: Possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Power Play.
2: Yesterday.
3: Yesterday.
2: 2004.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
0: Geolier 1H. Siccome

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Geolier 1H. Siccome non

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic!
2: Radio San Marino.
3: Powerplay.
2: Yesterday.
3: Yesterplay.
4: 1992.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Benson Boone, The Time of My Life.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 2013.